Tu a stu cielo, trapuntate stella, mi fai sentire sti detinte capire, voglio sonnare, basanne.

fai scordare tutta peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto